go bo phere ma jaka ile tloile mi ene se bino so ka go le se sono go gape ga sa tloile ke ke tsora ka mitsa man o ja mona de man o rata mona de man wa itobetsa man hey ka modira ka modira gore Watla batula nse ka ditlhogo Ke tshwere jalo Panyasa Maiza Pablo Ditlhogo tsa bone di a opa Di bokete Right Re ko monateng Ke nna o ke tsamaya le ene Re ko monateng Jaaka go le monate jaana Ke batla go modira Ke batla go modira gore Ere ka moso Ha gata di khato Ba gata khato Oh